0: dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempat.

0: dan creamy, flavorful Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Hakata!